0: Ella aveva 18 anni, la ragazza di Ipanema, tanto bella, tanto... Che carina, ti ricordai, Anton, quando passava per questo bar dove prendiamo i nostri aperitivi del pomeriggio?
1: Aperitivi?
0: Sì. Tutti i bicchieri restavano...